scrivo dal cuore del capitalismo francese. È qui che fiorisce la mia disperazione. Quando l'estrema destra fiorisce e si rafforza e i temi dell'immigrazione e dell'Islam assumono un posto centrale nel dibattito pubblico, ci sembra urgente rinnovare le nostre analisi sullo Stato. È qui che deve rinascere la mia speranza ed è da qui che devo affrontare la fine di questo mondo.

0: control the installation.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Yes, the Ray Queen.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Uno Muto, Gentro di Essere Christ.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono muto, intento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono muto, intento di essere qui.